0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Eli Criso. Sarà che Eli è sempre in crisi. Sarà per questo che lo chiamano pure sempre vivo. Un fiore che appare di carta e sa appoggiarsi persino sui cactus per essere colore anche lì dove chi fa finta di amare la natura viene attratto dall'effimero che comunque sa rubare.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

possa essere luce. Lì, dove ombra sembra un posto sicuro. Sapere essere luce è un dono che tutti abbiamo. L'importante è non aver paura del giudizio. Semplicemente perché chi ci ascolta in realtà vive le nostre stesse ombre, aspettando di trovare.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Ci facciamo una birra e poi
2: Radio Centrale
3: Milano.

0: Chi tiene a mamma è ricco e non lo sa. Chi tiene a mamma è felice e non l'apprezza. Perché l'amore a mamma è una ricchezza. È come mare che non fornisce mai. Pure l'uomo più triste, malamente, è ancora buono se vuoi bene a mamma. A mamma tutto te dà, niente te cerca. E se ti vede a chiagna, senza sapere perché, ti stregna un bit e chiange insieme a te.
1: La vostra musica su Centrale Milano.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Mercoledì 10 giugno, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Il 10 giugno del 1990, e apriamo con l'almanacco, iniziava il campionato mondiale di calcio d'Italia 90, Italia 1990, con la cerimonia inaugurale a Milano. E in considerazione del prossimo inizio di uno degli spettacoli più seguiti al mondo, i mondiali di calcio negli Stati Uniti, abbiamo deciso di pubblicare la storia della FIFA dagli inizi, nel 1930, fino ai giorni nostri, senza tralasciare le vicende relative a fatti di corruzione. Trovate lo speciale dedicato alla FIFA sul nostro sito radionizza.it e in formato podcast, nonché in onda anche su Centrale Milano in onde medie. Questo per quanto riguarda l'almanacco, su cui torneremo dopo le news dalla French Riviera. E oggi 10 giugno sono attesi pesanti disagi ferroviari a Monaco e a Nizza per lo sciopero SNCF sulla linea tra Draguignan e Ventimiglia. I viaggiatori sono invitati a verificare la circolazione dei treni prima della partenza. Il presidente francese Emmanuel Macron potrebbe essere a Nizza domenica prossima insieme al primo ministro indiano Narendra Modi per inaugurare Bharat Innovates, l'importante appuntamento dedicato alle tecnologie avanzate e alla ricerca. L'evento riunirà start-up, investitori e ricercatori dei due paesi, confermando il ruolo crescente della Costa Azzurra nei settori dell'innovazione e della cooperazione internazionale. Il governo del Principato di Monaco ha presentato Invest Monaco, la nuova agenzia incaricata di promuovere l'attrattività economica del paese. La struttura accompagnerà investitori, imprenditori e nuovi residenti interessati a stabilirsi nel Principato, valorizzando a livello internazionale l'immagine di Monaco come polo di stabilità, innovazione ed eccellenza economica. E sulla spiaggia dell'Arvotto si è svolto il Water Safety Day, giornata dedicata alla prevenzione degli incidenti in acqua. Bambini e ragazzi hanno partecipato a laboratori di nuoto e sicurezza acquatica guidati dall'apneista Pierre Frollat e dagli esperti della Croce Rossa Monegasca, un'iniziativa pensata per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla giovane età. E a proposito di salute e prevenzione, oggi la nuova Maison Médicale municipale di Boulevard d'Italie apre le porte ai cittadini a Nizza. Dalle 14 alle 19 saranno proposte attività dedicate alla prevenzione, allo sport e al benessere, con la partecipazione di professionisti sanitari e associazioni del territorio. L'obiettivo è far conoscere i servizi della struttura, promuovere corretti stili di vita. La meteo di mercoledì 10 giugno in Costa Azzurra: sole e venti deboli, temperature elevate, minime lungo la costa 18 gradi, le massime Monaco e Nizza 33 gradi, Cannes e Saint-Tropez 30 gradi. L'almanacco, nati il 10 giugno, Gustave Courbet, 1819, uno dei maggiori esponenti del realismo francese, 1922, Judy Garland, attrice e cantante statunitense protagonista del Mago di Oz. Tra i fatti storici accaduti il 10 giugno, come abbiamo detto in apertura, iniziavano i campionati di calcio mondiali d'Italia 90. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Now this here's a story about the Rock Island Line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. There's a big toll gate down there, and you know, if you got certain things on board when you go through the toll gate, well, you don't have to pay the man no toll. Well, a train driver, he pulled up to the toll gate, and the man hollered and asked him what all he had on board, and he said,

0: Before he died, there were two more drinks that he'd like to try. Conductor said, what could they be? A hot cup of coffee and a cold glass of tea. Well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
2: Mercoledì 10 giugno, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra, un saluto da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Il 10 giugno del 1990, e apriamo con l'almanacco, iniziava il campionato mondiale di calcio d'Italia 90, Italia 1990, con la cerimonia inaugurale a Milano. E in considerazione del prossimo inizio di uno degli spettacoli più seguiti al mondo, i mondiali di calcio negli Stati Uniti, abbiamo deciso di pubblicare la storia della FIFA dagli inizi, nel 1930, fino ai giorni nostri, senza tralasciare le vicende relative a fatti di corruzione. Trovate lo speciale dedicato alla FIFA sul nostro sito radionizza.it e in formato podcast, nonché in onda anche su Centrale Milano in onde medie. Questo per quanto riguarda l'almanacco, su cui torneremo dopo le news dalla French Riviera. E oggi 10 giugno sono attesi pesanti disagi ferroviari a Monaco e a Nizza per lo sciopero SNCF sulla linea tra Draguignan e Ventimiglia. I viaggiatori sono invitati a verificare la circolazione dei treni prima della partenza. Il presidente francese Emmanuel Macron potrebbe essere a Nizza domenica prossima insieme al primo ministro indiano Narendra Modi per inaugurare Bharat Innovates, l'importante appuntamento dedicato alle tecnologie avanzate e alla ricerca. L'evento riunirà start-up, investitori e ricercatori dei due paesi, confermando il ruolo crescente della Costa Azzurra nei settori dell'innovazione e della cooperazione internazionale. Il governo del Principato di Monaco ha presentato Invest Monaco, la nuova agenzia incaricata di promuovere l'attrattività economica del paese. La struttura accompagnerà investitori, imprenditori e nuovi residenti interessati a stabilirsi nel Principato, valorizzando a livello internazionale l'immagine di Monaco come polo di stabilità, innovazione ed eccellenza economica. E sulla spiaggia dell'Arbotto si è svolto il Water Safety Day, giornata dedicata alla prevenzione degli incidenti in acqua. Bambini e ragazzi hanno partecipato a laboratori di nuoto e sicurezza acquatica guidati dall'apneista Pierre Frollat e dagli esperti della Croce Rossa Monegasca, un'iniziativa pensata per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla giovane età. E a proposito di salute e prevenzione, oggi la nuova Maison Médicale Municipale di Boulevard d'Italie apre le porte ai cittadini a Nizza. Dalle 14 alle 19 saranno proposte attività dedicate alla prevenzione, allo sport e al benessere, con la partecipazione di professionisti sanitari e associazioni del territorio. L'obiettivo è far conoscere i servizi della struttura, promuovere corretti stili di vita. La meteo di mercoledì 10 giugno in Costa Azzurra

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

La FIFA e il calcio mondiale. Un secolo di gloria, potere e scandali. Benvenuti a uno speciale di Radio Nizza e Centrale Milano 1575 kHz. Prendendo spunto dalla notizia del 9 giugno, la denuncia penale contro Gianni Infantino, presidente della FIFA, da parte di Michel Platini, per denuncia calunniosa e traffico di influenza, e in considerazione del prossimo inizio di uno degli spettacoli più seguiti al mondo, i mondiali di calcio, abbiamo deciso di pubblicare la storia della FIFA dagli inizi nel 1930, senza tralasciare le recenti vicende relative a fatti di corruzione. Buon ascolto! Cominciamo dall'inizio. Il calcio non è nato globale, lo è diventato, e per capire come bisogna tornare al 1930, a una nave chiamata Conta Verde che salpa da Genova con a bordo squadre europee dirette in Uruguay, 3 settimane di traversata atlantica per partecipare al primo campionato del mondo mai organizzato prima. L'Egitto perde la coincidenza, letteralmente, e il torneo si apre con 13 squadre invece di 14. Una storia quasi comica, eppure contiene già in nuce tutto quello che renderà la FIFA una delle organizzazioni più potenti e controverse dello sport mondiale. L'Uruguay vince quel primo torneo. In Europa quasi nessuno lo sa. Le agenzie telegrafiche battono una notizia breve. I giornali la pubblicano in qualche riga. La radio la menziona di passaggio. Il mondiale è un evento locale, non globale. Ci vorrà la televisione per trasformarlo in qualcosa d'altro. Negli anni 50 e 60 gli schermi TV cominciano a diffondersi nelle case di tutto il mondo. Prima in bianco e nero, poi a colori. E insieme alla televisione arriva lui, Pelé. A 17 anni, quando gioca il suo primo mondiale in Svezia nel 1958, è un ragazzo minuto, brasiliano, capace di cose con il pallone che nessuno aveva ancora visto. Mentre le squadre europee giocavano un calcio sistematico, difensivo, grigio, lui portava in campo qualcosa di completamente diverso. Gioia, inventiva, virtuosismo puro, dribbling impossibili, tiri da fuori area, colpi di tacco che sembravano scherzi di magia. Pelé diventa la prima stella della World Cup e con lui il torneo smette di essere una competizione sportiva e diventa spettacolo globale. È un meccanismo che riconosciamo bene, quello che Michael Jordan farà per il basket negli anni 80, quello che Muhammad Ali aveva fatto per la boxe, una superstar che trascina un'intera disciplina verso un pubblico nuovo, mondiale, televisivo. Ma mentre Pelé incantava i campi, qualcun altro stava costruendo l'infrastruttura economica che avrebbe trasformato il calcio in un impero del business. Quell'uomo si chiama Sepp Blatter, svizzero. Arriva alla FIFA nel 1975, prima come direttore tecnico, poi come segretario generale, infine come presidente dal 1998. Non è un uomo di calcio nel senso tradizionale del termine, è un dirigente dell'industria degli orologi, appassionato di sci e hockey su ghiaccio, ma capisce qualcosa di fondamentale che cambierà per sempre il modo in cui la FIFA si muove nel mondo. Capisce che il calcio non è più uno sport, è entertainment, e che il vero denaro non viene dai biglietti degli stadi, ma dalla vendita dei diritti televisivi. Questa intuizione cambia tutto. Sotto la sua guida la FIFA diventa il più grande broker al mondo di diritti TV calcistici. Parcializzando le licenze di trasmissione paese per paese, mercato per mercato, massimizzando ogni singolo contratto. Quando Blatter entra all'organizzazione, la FIFA è un ente non profit con sede a Zurigo che organizza un torneo e vende qualche diritto televisivo senza particolare ambizione commerciale. Quando ne esce, la FIFA siede su oltre $1.5 miliardi di riserve liquide. Ma c'è un'altra cosa che Blatter capisce prima di tutti. La FIFA è un'organizzazione profondamente politica. È composta da 211 associazioni nazionali e ogni paese, dal Brasile alle isole Samoa, ha un solo voto. Chi vuole diventare presidente deve conquistare quei voti uno per uno. Blatter costruisce il suo consenso attraverso i cosiddetti fondi di sviluppo. Denaro che la FIFA distribuisce alle federazioni nazionali per costruire campi da gioco, tribune, accademie giovanili nelle parti del mondo che non hanno accesso a risorse proprie. È un sistema potente e produce fedeltà straordinaria. Ci sono dirigenti federativi che ancora oggi parlano di Blatter come di un grande umanitario. La realtà però è più complessa. Attorno alla sua figura aleggia da sempre, come dicono i cronisti anglosassoni, uno stench of corruption, un odore persistente di malaffare.
Già nell'elezione presidenziale del 1998, a Parigi circolano voci insistenti di buste contenenti $50,000 in contanti distribuite la sera prima del voto tra i delegati. Non provato, sempre smentito da Blatter, ma il sospetto non svanisce mai. Ad ogni tornante della sua carriera riaffiora, con nuovi nomi, nuovi intermediari, nuovi flussi di denaro difficili da spiegare. Poi arriva il dicembre 2010. Zurigo, sede della FIFA. Per la prima volta nella storia, l'organizzazione annuncia in un'unica sessione i paesi ospitanti i due mondiali consecutivi, il 2018 e il 2022. Le candidature sono numerose e competitive. Per il 2018 ci sono Inghilterra, Spagna, Paesi Bassi, Russia. Per il 2022 gli Stati Uniti sono i favoriti, con un dossier solido e un'infrastruttura sportiva già collaudata. E poi c'è il Qatar, un paese di 3 milioni di abitanti senza stadi adeguati, senza tradizione calcistica, con temperature estive che sfiorano i 45 gradi. Il Qatar viene derubricato come candidatura bizzarra, quasi un esercizio di stile. Persino il rapporto tecnico interno della FIFA lo definisce potenzialmente pericoloso per la salute degli atleti. Eppure, nei mesi precedenti all'annuncio, il Qatar ha costruito una campagna di lobbying silenziosa e costosissima. Si parla di circa 10 milioni di dollari a testa per assicurarsi l'endorsement pubblico di stelle del calcio mondiale come Zidane, Beckham. L'annuncio di Blatter è uno shock puro. Russia per il 2018, Qatar per il 2022. La reazione del mondo del calcio è immediata e furibonda. Corrotto, truccato, una vergogna. Ma il voto è fatto e non viene ribaltato. La domanda che rimane nell'aria è quella che tornerà a riaffacciarsi per anni. Com'è possibile che un paese come il Qatar abbia ottenuto il mondiale senza che qualcosa sia andato storto nel processo? A quel punto entra in scena il Dipartimento di Giustizia americano. La FIFA fa moltissimi affari in dollari e questo basta alla DOJ per affermare la propria giurisdizione. Decine di contratti, intermediari, riunioni e pagamenti passano per Miami e New York. C'è un'intera rete di conti bancari aperti in Florida, tracciabilissimi se qualcuno decide di guardare davvero. Il DOJ trova anche il suo informatore, Chuck Blazer, rappresentante americano in seno alla FIFA. Personaggio straordinario, capelli bianchi da Babbo Natale, due appartamenti al Trump Tower di Manhattan, uno per sé, uno per i suoi gatti, e un debito con il fisco americano di circa 10 milioni di dollari. Per evitare il processo, Blazer accetta di collaborare e comincia a registrare tutto. Nasconde un microfono nel suo mazzo di chiavi, lo appoggia sul tavolo nelle riunioni con i dirigenti FIFA e registra conversazioni di una franchezza sconcertante. Accordi commerciali, nomi di intermediari, ammontare dei pagamenti, tutto detto apertamente, come se le regole ordinarie non si applicassero in quella stanza. Le registrazioni aprono il caso in modo definitivo. All'alba del maggio 2015, la polizia svizzera, autorizzata da FBI e DOJ, fa irruzione al Bauro Lac, l'hotel a 5 stelle sul lago di Zurigo, dove i dirigenti FIFA alloggiavano da sempre. I cronisti del Wall Street Journal sono lì, fuori dall'ingresso, a guardare dirigenti che vengono accompagnati fuori in manette dalle forze dell'ordine. 14 persone vengono incriminate quel giorno, accusate di associazione a delinquere, frode telematica e riciclaggio di denaro sporco. Le stesse accuse che negli Stati Uniti vengono tradizionalmente usate per smantellare le organizzazioni mafiose. Sepp Blatter si dimette. L'uomo che aveva governato la FIFA per quasi 20 anni, eletto e rieletto 5 volte, lascia la presidenza mentre l'organizzazione brucia. A chi la incontra nei mesi successivi parla di complotto americano, di vendetta per i diritti del mondiale non assegnati agli Stati Uniti. Nessun segno di contrizione. In un'intervista rilasciata a Zurigo poche settimane dopo le dimissioni, il tono è quello di un uomo convinto che la storia lo riabiliterà. La FIFA è cambiata da allora? In parte, il successore di Blatter, Gianni Infantino, ha riposizionato l'organizzazione su basi finanziarie ancora più aggressive, espandendo il torneo a 48 squadre e portando la World Cup in Nord America per l'edizione 2026. I proventi crescono, la macchina gira, ma la struttura fondamentale resta la stessa. Un ente no profit con sede in Svizzera, senza azionisti da soddisfare né regolatori da rispettare, che controlla i diritti del più seguito spettacolo sportivo del pianeta. La storia che abbiamo raccontato e che abbiamo tratto dal Wall Street Journal
Con origini romantiche su una nave, un'esplosione mediatica trascinata da un fuoriclasse, un'architettura di potere costruita nel silenzio dei corridoi e poi lo schianto sotto i riflettori della giustizia americana, e anche la storia di come le istituzioni sportive più potenti del mondo funzionano quando rispondono solo a se stesse. Vale la pena ricordarsela ogni volta che si accende la televisione per guardare un mondiale. Avete ascoltato La FIFA e il calcio mondiale, un secolo di gloria, potere e scandali. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Francia Oggi con Centrale Milano 1575 kilocicli.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Pop Up Weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma che parla di musica italiana e francese, dei loro intrecci e degli artisti che hanno fatto la storia di entrambe. In questa occasione parliamo di un artista francese che ha un rapporto personalissimo e particolare con l'Italia. È amato dalla sua gente e ha ammesso più di una volta di ricambiare. Questo si vede tra l'altro sia da alcune sue scelte artistiche, che lo hanno portato negli anni a rielaborare grandi classici della musica italiana, sia anche solo banalmente dalla sua fortissima presenza nella cultura di massa dello stivale. L'artista in questione è Bob Sinclair, che mi sforzo di pronunciare correttamente e introduco con la stessa canzone con il quale lui si è introdotto al mondo. Era il 2005 e dopo anni di solida carriera nell'ambiente della disco, Love Generation diventa un successo globale.

fin dal primo momento questa canzone rimane in maniera particolare nella mente degli italiani. Fa successo come in tanti altri paesi, persino disco d'oro, ma diventa leggendaria perché viene scelta come colonna sonora del cinepanettone di quell'anno, Natale a Miami, di cui tante cose si possono dire, ma non che non sia un punto fermo nella cultura di massa di quegli anni. Quando la storia si ripete e l'anno dopo World Hold On diventa la colonna sonora di Natale a New York, è chiaro che si è creato un legame particolare. Questo legame diventa più ufficiale nel 2011, quando Bob Sinclar pubblica Far l'amore, remix dell'immortale A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà. Il pezzo è un successo in tutta Europa, diventa uno dei tormentoni di quell'estate e ottiene certificazioni in più paesi, tra le altre cose disco di platino in Italia. Quello che ci interessa però non sono tanto i risultati di classifica, quanto la presenza fortissima della canzone nella radio, nella TV e nel cinema italiano negli anni che vengono. La canzone appare in pubblicità, tra l'altro con partecipazione della Carrà stessa, si sente nelle trasmissioni televisive e, ciliegina sulla torta, viene scelta nel 2013 per iniziare l'iconica scena di ballo che dà il via alla grande bellezza di Paolo Sorrentino. Anche il videoclip di Far l'amore è molto italiano, perché è recitato in italiano, è ambientato nel caos della Milano notturna e, tra le altre cose, ricorda anche sotto certi punti di vista proprio le scene iniziali della grande bellezza che abbiamo appena citato. E allora, senza aspettare di più, questa è Far l'amore di Bob Sinclar con Raffaella Carrà.

E allora, se da un lato spero certamente che questa canzone vi abbia fatto tornare indietro di almeno una decina d'anni, allo stesso tempo non è solo al passato che voglio fermarmi. Questo perché Bob Sinclair non ha smesso di recuperare pezzi dal grande repertorio della musica italiana. Mi riferisco in questo caso al remix che ha pubblicato il 27 ottobre 2023 della grande hit degli anni 80, Ti sento, cantata da Antonella Ruggiero coi Mattia Bazar, che nel frattempo direi è diventata un classico. Il brano originale era uscito nel 1985 come estratto dall'album Melancolia dei Mattia Bazar. Come detto, fu un grandissimo successo internazionale, tant'è che ancora oggi potete trovare le versioni in inglese, I Feel You, e in spagnolo, Te siento. Quindi a voi Ti sento dei Mattia Bazar.

Direi che riascoltandola non è difficile capire perché questa canzone ha avuto il successo che ha avuto. Tra l'altro ricevette pure i complimenti da Freddie Mercury. Allo stesso tempo, anche l'estensione vocale della Ruggero rimane ancora oggi un qualcosa di veramente speciale. Per quanto riguarda invece la versione di Bob Sinclair, è chiaramente presto per parlare dell'impatto che possa avere. Come sappiamo, il ciclo vitale di una canzone è lungo e può richiedere anche anni prima che si arrivi effettivamente a capire il peso che ha avuto. Quello che possiamo fare sono delle previsioni, che lascio a voi una volta che avrete sentito la canzone. Tenete presente che i membri dei Mattia Bazar hanno già dichiarato di aver apprezzato il remix di Bob Sinclair, che effettivamente è stato molto rispettoso e si è semplicemente limitato a dare una veste più disco, nel senso moderno del termine, a quello che era un pezzo già perfettamente adatto ai club ai suoi tempi.

0: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.
1: L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico.

uomini, uomini del mio presente, non mi consola l'abitudine a questa mia forzata solitudine. Io non pretendo il mondo intero, vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero, dove magari un giorno molto presto io finalmente possa dire

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Milano Centrale. Al centro della musica.

0: tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima, sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Il jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa. Questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Jazz Train. Fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno, Hayato Sumino, pianoforte.

0: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Francesco, anche a Cosenza ascoltiamo Just Rain.
2: L'artista jazz della settimana.

Artista jazz della settimana, uno dei più grandi sassofonisti del Novecento, si chiama Sonny Rollins. Questo è un brano dai forti caratteri calypso, St. Thomas, uno dei suoi più celebri brani universalmente riconosciuti, tratto da un disco jazz fondamentale come questo Saxophone Colossus. Siamo sul finire degli anni 50 e con lui ci sono altri tre grandi musicisti come Tommy Flanagan al pianoforte, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach alla batteria. St. Thomas, dedicato ovviamente all'origine dei suoi genitori, nati nell'isola di St. Thomas, territorio delle Isole Vergini Americane. St. Thomas, Sonny Rollins, artista jazz della settimana su Jazz Train.

In radio un altro ibrido sonoro con un collettivo composto da ottimi musicisti, spesso anche polistrumentisti, e troviamo in questo caso Wolfman, poi ancora Yesberger, Noè Socia e Jordan Rose. La loro creazione è stata questa, The Mantra, caratterizzata da un groove notevole e da una esecuzione strumentale pressoché perfetta. The Mantra.

Lui è un cantante e autore olandese, siamo sul finire degli anni 60, 1969, sul territorio del vinile. Questa era Little Green Bag per la George Baker Selection, un brano che fra l'altro ha avuto un grande successo anche presso le radio del tempo, raggiungendo i primi posti in classifica e vantando anche citazioni cinematografiche, soprattutto nel film di Quentin Tarantino del 1992, Le Iene. George Baker Selection, Little Green Bag. Ancora circa 15 minuti insieme con il jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Siete su Just Train con Francesco Sciarretta, come ogni settimana in radio. Torniamo qualche istante al suono italiano con un vibrafonista bravissimo dalla Puglia, Vito Antonio Gasparro, e da questo suo recentissimo Miniatures for Solo Vibraphone l'ascolto è Wildly, Vito Antonio Gasparro.

Alla radio il fascino medio orientale di una cantante oggi quasi quarantenne, talentuosissima, si chiama Dana Salah, di origini palestinesi, in parte anche giordane, lo abbiamo proposto al vostro ascolto, gentilissimo come sempre. E ci stiamo avviando lentamente alla conclusione del nostro giro di musica. Lo facciamo proponendovi all'ascolto un artista nato in Africa, nello Zimbabwe, però poi cresciuto in Austria, dalle parti di Vienna. Si chiama Angle, suona un'ottima elettronica e lo ascoltiamo con Extravaganza. Angle. I'm that bitch, I'm that girl.

Questa è una produzione austriaca, siamo dalle parti di Vienna con Angle e la sua Extravaganza. Torniamo dopo un po' in Africa con un musicista eccellente, spesso ospite delle nostre scalette, si chiama Richard Bonnat, bassista, produttore ormai noto a livello mondiale. Incontro in questa Colamba Coro, un produttore chitarrista olandese, Gin Tone, che ascoltiamo insieme. Richard Bonnat, Gin Tone, Colamba Coro.

E questa era Kalambakoro, un brano scritto da Richard Bonnat, dedicato a un sobborgo di Bamako, capitale del Mali, scritto insieme per il testo a Salif Keita. Questa è una versione particolare con il chitarrista Jinton, che Richard Bonnat ha incontrato dando una veste sicuramente più minimalista rispetto a una versione presente in un disco spettacolare e da ascoltare dello stesso Richard Bonnat, uscito nel 2003 dal titolo Munia Detail, ovvero sia il racconto.

E con la musica afro di Richard Bonat e Gin Tone siamo giunti così al termine del nostro percorso musicale. Chiudiamo con il riascolto di una pianista come Aziza Mustafa Zadeh, che suona per noi questa Quiet Alone. Per quanto riguarda Jazz Train, ci risentiamo e rivediamo la settimana prossima qui in radio. Ascoltate buona musica, ce n'è diversa in giro, basta scegliere come sempre con cura e con gusto. Vi aspetto quindi fra 7 giorni con Jazz Train alla radio. Aziza Mustafa Zadeh, Quiet Alone.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Io sono uno che in tutte le cose ha bisogno di trovare quello scatto, quello slancio iniziale, quell'energia che specialmente nell'amore può essere esaltante solamente a condizione che venga, si realizzi in quell'istante che precede la conoscenza e stimola, arricchisce, nutre e incuriosisce. Riassunto. Mi piace l'avventura. Io e lei, interna notte, primo incontro, leggero imbarazzo. Fa caldo oggi. Mi fa notare giudiziosamente. Un gran silenzio. La gente dovrebbe avere a portata di mano più frasi. Le considerazioni atmosferiche non sono più sufficienti. Meno male sapeva tutto sulla coltivazione del cacao. Bell'argomento. Prima di fare l'amore siamo dei grandi ascoltatori. Dopo meno. Ma prima si ascolta tutto. E il padre è all'estero, ingegnere agronomo, e i cavalli normanni. Mi avvicino e la guardo. Un grosso sbaglio, perché lei smette di parlare. Silenzio. Devo dire qualcosa. Non ha importanza cosa. La prima frase che mi viene in mente. Frangean la biada con rumor di croste. Tutto può fare intimità. Me l'ha detto un amico. Di quello che senti, vedrai, va benissimo. Frangean la biada con rumor di croste. Tutto facile al bar. Non sono mica come te, una stupidata qualsiasi e giù raffiche di baci. Ma quando uno sente l'esaltazione dell'inizio, quando uno scoppia di emozione, non scopa mai. Ma rimango lì in una situazione da limbo, sempre incerto tra la paura e l'apoteosi. Mi piace questo stato e spesso non faccio proprio niente. Per lo più non sono capito. Qualche volta mi salvano i particolari, quando sono in forma. A volte mi basta una caviglia. Il nudo integrale non mi dice un cazzo. E poi è difficilissimo spogliarsi. C'è sempre qualcosa che rimane incastrato. E le cerniere? Pensa a te che uno dovrebbe scernierare senza aver l'aria di farlo. Così, distrattamente. Ignorante la cerniera, volgare. Ma perché non fanno? Ding dong, ding dong. Dio però com'è bella, eh? Ha una spalla così liscia. Se mi concentrassi molto sulla sua spalla, potrei anche riuscire a fare l'amore. Non bisogna trascurare nessuna possibilità. A questo punto dovrei spogliarmi anch'io. Il copione lo prevede. Mi fa piacere perché sono sciolto. Dunque, blue jeans, via! Chi non ha mai commesso l'errore di togliersi i pantaloni prima delle scarpe, costui non sa niente dell'amore. La rimango lì in una situazione non da limbo. Questa è una situazione di merda proprio. Tenti un'operazione rapidissima sulle scarpe. Calma, per carità, non perdiamo la testa. E lei, ti è venuto il nodo, eh? Ma insisti, lotti disperatamente e finalmente via! Oh! Io, quando sono nudo, tendo sempre un po' a... E perché non ti sei accettato? Dice lei. Bisogna stare attentissimi, se ne accorgono subito. Addirittura individuano i punti. Tu non erotizzi le ginocchia. Com'è vero? In questo momento, a dire la verità, il fatto di non erotizzare è decisamente generalizzato. E allora lei mi accarezza la schiena, le spalle, le ginocchia e tutto anche. Tranquillamente, come fosse un lavoro. E dato che io sento molto, ma non sento quello che dovrei sentire, allora le parlo un po' della coppia. Bel problema. E lei si dimostra molto interessata e dice tra l'altro delle cose molto sensate. Ma il suo lavoro ne soffre, quello delle carezze. Che strano. D'un tratto mi viene incontro l'eccitazione, così, senza che la cercassi. Tutto diventa più facile. Il meccanismo faticoso della scena si scioglie e siamo allacciati. Smanioso, rimastico frasi incomprensibili, inframmezzate da esclamazioni e da gesti abbozzati pesantemente. Il mio monologo si fa più oscuro e tra un respiro e un affanno una parola che mi sembra sia amore ricorre più volte senza una ragione visibile.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
4: Milano Centrale, al centro della musica.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Centrale Milano, un treno di musica.

You're still there, huh? We're gonna do one more song. That's it.

Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Il cielo è di tutti, Gianni Rodari. Qualcuno che la sa lunga, mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti.
1: Bonjour à tous d'Edith de Radio Nezza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan en voiture, vous pouvez également écouter nos programmes sur onde moyenne, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.

Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Eccoci, ci siamo anche questa sera in diretta sui 927 kHz di Power 927. Io sono Luca Conti e non sono solo, naturalmente, perché davanti a me c'è
1: Luca Marini. Ci fermiamo qui perché il ragazzo è andato verso est.
0: Sì. Mi è sloveno. Quindi il caro Diego, magari all'ascolto, noi lo vogliamo salutare. È una zona dove teoricamente potrebbe anche arrivare il nostro segnale. Invece abbiamo faticato moltissimo questa sera noi ad arrivare in radio perché un'oretta prima della trasmissione c'è stato un mezzo nubifragio in molte zone della Lombardia, alcune quindi coperte dal nostro segnale in onde medie, e speriamo che in questo momento tutto si sia acquietato, per cui anche l'elettricità, che normalmente ci crea qualche piccolo problema, sia diminuita. Non vedo fulmini, lampi, cose in giro, per cui teoricamente dovreste poterci seguire. Ma se per qualche motivo non riusciste a sentire bene il nostro segnale in onde medie, abbiamo delle radio partner che ci vengono in aiuto.
1: Perfetto, diciamo che partiamo con Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo. Centrale Milano onde medie sui 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche. Media Radio Castellana in onde medie sui 1098 e 711 kHz, anche loro con il DAB in tutto l'Abruzzo. Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bops con lo streaming su radiobops.ch.
0: Ok,
1: perché è cambiato in CH.
0: Ok,
1: ricordiamo anche il numero di WhatsApp. Bravo. Se proprio dobbiamo, e lo facciamo molto volentieri, 351 96 26927.
0: Io invece vi voglio ricordare anche il nostro canale WhatsApp, importantissimo. Se volete, diventate nostri amici, cercate la nostra pagina con la ricerca semplice Power 927, però mi raccomando 927 scritto in cifre, perché ancora oggi alcuni mi dicono: ma non sono riuscito a trovare la pagina. Devi scrivere 927, ci trovi.
1: Dai,
0: subito
1: su. Hai detto WhatsApp, ma intendevi Facebook.
0: Intendevo Facebook, quale WhatsApp? Ma certo, no, sì, questo. Però abbiamo anche una pagina web.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Che è www.power927, anche in questo caso in cifre, .eu.
0: Esatto, prima di iniziare, per chi ci segue su Facebook, non WhatsApp, ma su Facebook, probabilmente sarà già arrivata questa notizia, una brutta notizia, perché un caro amico, oltre che un grande appassionato di radio, cioè Zaffagni, Zaff per gli amici, ci ha improvvisamente lasciato, per cui noi
1: Proprio improvvisamente.
0: Improvvisamente, sì, una cosa assolutamente inaspettata, per cui la puntata di questa sera sarà dedicata a lui, perché siamo certi che ovunque si trovi in questo momento sarà felice di sentire la musica che come sempre vi proponiamo nelle nostre dirette del mercoledì. Night in Love a questo punto ha inizio, e non può iniziare che con la nostra magnifica sigla.
1: Spettacolo.
2: Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Era il 9 giugno 2025, eravamo in onda, lo ricordo, quando arrivò la notizia che Sly Stone ci aveva lasciato, lo pseudonimo di Sylvester Stewart, che abbiamo riascoltato insieme alla sua family e probabilmente con quello che è il suo più grande successo, ovvero Family Affair. Questi non sono i lupi di Balla quei lupi, eh?
1: No, ma ci assomigliano.
0: Però la canzone è stata scelta dal Marini, perché sapete che quando arriva lui, vabbè, sono canzoni un po' particolari. Bel duo questo, poi Unica Paris l'ho sempre amata. E qui insieme a Will Downing, grande duetto. What is the Love? Il titolo del pezzo che abbiamo in sottofondo.
1: I Love Supreme.

0: so se la notizia vi può interessare, ma nel 2022 Rolling Stone, la rivista ovviamente, l'ha classificata come la decima miglior canzone del 1982, per quello che può essere importante questo tipo di traguardo.
1: Va bene,
0: me la buttiamo lì come notizia. E ovviamente parlavamo dei Culture Club di Time. Già in sottofondo qualcosa invece di molto marinesco,
1: People's Choice.
0: Il pezzo lo dico dopo, il
1: sì, me,

0: Secondo me Zaff sarebbe stato contentissimo di ascoltare questo pezzo. Certo, sarebbe stato meglio averlo qui con noi per annunciarlo insieme e farci quattro risate.
1: Direi.
0: Erano i People Choice, pezzo questo sempre scelto da Luca Marini e che ha come sempre un titolo quasi impronunciabile.
1: Non esageriamo.
0: No, va bene. If I Knew Then What I Know Now, questa la canzone di People Choice. Se volete ascoltare anche voi questo disco direttamente sul vostro piatto, dovete cercare l'album proprio che porta questo titolo, quindi l'eponimo della formazione, che ha una copertina bianca con il logo rosso e blu, insomma.
1: Molto
0: un
1: bello.
0: Disco difficile probabilmente da reperire, era il 1980.
1: L'abbiamo messo per quello.
0: Certo, certo, certo, certo, assolutamente. Vabbè, questa ci sta proprio bene, dopo People Choice. Del resto la scelta non è mai casuale.
1: No, mai, noi siamo dei geni,
0: certo, certo.
1: Incompresi ma geni.
0: Sì, assolutamente incompresi. E anche sotto terapia, se proprio vogliamo dire.
1: Va bene.
0: Jimmy Bohorn, Spank.

0: Sì, però se devi venire qui per dare poche informazioni pure sbagliate, puoi stare a casa.
1: Te l'ho detto, l'ho detto prima, notizie false e tendenziose.
0: Certo, vorrei approfittare di questi ultimi momenti con Jimmy Bourne e la sua Spank per salutare Diego che ci sta ascoltando. Ha scritto che è come se fosse qui con noi, ma ci sta seguendo da molto, molto, molto, molto lontano. Ciao Diegone, mi raccomando, settimana prossima ti vogliamo qua, eh. Ci sarà un ospite d'eccezione. Non voglio assolutamente svelarlo, però quando...
1: niente spoiler, grazie.
0: Però sarà una bella sorpresa, ecco. Adesso mettiamo i Greeley, come diceva il buon Faustone.
1: Esatto. E dobbiamo anche ringraziare sia la moglie che la figlia di Daniele Zaffagni che ci stanno ascoltando. Ci ringraziano e dicono che Zaff starà ascoltando e commentando la diretta e noi sappiamo che è esattamente così.
0: E l'abbiamo fatto e lo faremo per tutta la puntata con grande piacere, veramente. Allora, qui abbiamo Pietro Marrone. Eh?
1: Esatto, Peter Brown.
0: Potevamo mettere anche altri pezzi, però.
1: E invece abbiamo messo questo.
0: Io avrei preferito Crank It Up, non si può mettere.
1: No, eh? Non l'abbiamo messa, evidentemente no.
0: Va bene. E allora passeremo i prossimi minuti con questa. Che non sappiamo bene nemmeno quando inizia.
1: Adesso, guarda, tra poco.
0: The Only Come Out The Night, Peter Brown.

92.7. Night Time Lover, dove inizia la

0: È il primo momento Made in Italy della serata dedicato a una nostra quasi coetanea, nata il 12 giugno del 1963. Cristina Barbieri, ma da tutti conosciuta come Diana Hest.
1: Agevoliamo il filmato.
0: No, non possiamo.
1: Ah,
0: lo
1: no,
0: sai,
1: è vero, non si può.
0: Non possiamo. Iniziò la sua carriera a soli 17 anni come corista di Ivan Cattaneo e da lì prese l'ascesa verso i suoi due successi mostruosi, cioè i successi mondiali. Oltre a questa Tenax c'era anche Le Louvre, penso. Ma chi non si ricorda di Le Louvre?
1: Io, ad esempio, io.
0: Vabbè, c'è un piccolo dettaglio, magari qualcuno non sa, e lei era nipote di Mario Lavezzi.
1: Vabbè,
0: che l'abbia forse leggermente agevolata, non vogliamo essere assolutamente.
1: No.
0: Solo
1: no.
0: Capacità artistiche.
1: Sì.
0: Va bene. Abbiamo Cool and the Gang che continuano con bo bo bo bo bo bo.
1: Adesso arriva e cantano.
0: If you feel like dancing, arriva.
1: Vai.

0: non tradiscono mai Kool & The Gang, vero?
1: No, e poi siamo andati tutti e due su sto pezzo qua di questo album, eh.
0: Ah, sì, quando andiamo d'accordo vuol dire che scegliamo qualcosa di proprio bello, penso. If you feel like dancing, get on down. Get on down. E anche working out, se vogliamo.
1: Certo.
0: La prossima è una cantante barese.
1: Esatto. Almeno originaria di Bari.
0: Assolutamente, si chiama Tremaine Hawkins.
1: Sì, certo.
0: Ma tutti la conoscono solo come Tremaine.
1: Esatto. E qui non si scappa.
0: Forse il suo più grande successo fu Fall Down, Spirits of Love del 1986, ma noi potevamo scegliere questa? Ma ovviamente no. In the Morning Time.

0: Baby, bello potente come piace a noi il momento 101 like questa sera. L'abbiamo scandito con Howard Johnson e la sua So Fine, pezzo che è piaciuto moltissimo qua giù, ma che sarà sicuramente piaciuto moltissimo anche a qualcuno lassù.
1: Eh sì.
0: Allora, devi sapere che questo brano insieme ad Howard Johnson è interpretato da un vocalist d'eccezione che si chiama Fonzie Thornton, ma forse non tutti sapranno che lui era il lead vocalist degli Chic.
1: Eh certo.
0: Ci sono collaborazioni veramente straordinarie nella sua carriera, ma soprattutto è conosciuto per essere stato scoperto direttamente da Bernard Edwards in persona.
1: Scusa se è poco.
0: Esatto. Il prossimo momento 101 like è per settimana prossima intorno alle 22:45, ma attenzione perché i prossimi minuti li passiamo con un pezzo disco afro meraviglioso. Luca Marini questa volta ha dovuto arrendersi. La scelta è mia personale. Loro sono i Mantus. Chissà quanti di voi li ricorderanno. Pochi, pochissimi, secondo me.

0: hai finito con gli effetti speciali.
1: Gli effetti speciali. Stavo dicendo la stessa cosa. Delle volte siamo sincronizzati in una maniera che fa quasi paura. Volevo darti l'elenco dei componenti di questa formazione perché secondo me vale la pena ricordarli. Il primo era Billy Amendola alla batteria, al synth drum. Però. Ma soprattutto c'era John Katz, Kaczmarek.
0: Ah, e io non avevo sentito che era un po' Kaczmarek da questa parte.
1: Poi c'era Jimmy Bradford, Jimmy Meyer e soprattutto Frank De Crescenzo.
0: Ah, guarda,
1: parente di Luciano proprio.
0: Con Frank De Crescenzo abbiamo proprio.
1: Va bene amici, abbiamo un amico, scusate il gioco di parole, ma è di solito è una delle prime dei primi messaggi che leggiamo quando arriviamo in radio.
0: Diciamo, no? Che manca un Diego, ne arriva un altro.
1: Ne arriva un altro, esatto. I nostri saluti al caro amico Diego Cherry.
2: Ciao a tutti.
1: Per tutti Wild Cherry.
0: Esatto, lui Wild è il nostro Cherry, Wild Cherry.
2: Assolutamente.
1: Non neanche preparati la canzone, potevamo. Mi fai fare delle figure,
0: ma
1: però.
0: Dai, male. Malissimo. Te l'ho detto prima, te l'ho detto.
1: Fai dire due parole a Diego che intanto che la cerco. Dai, su, fai il bravo.
2: Allora, per questa sera, invece di mandare messaggio come al solito a Power 927, ho pensato bene di venire di persona.
0: Hai fatto bene.
1: Hai fatto benissimo. Poi soprattutto sai che a noi piace moltissimo quando vengono a trovarci e non suona mani vuote.
0: Questa è un'abitudine che devo dire.
1: È una bella abitudine questa.
2: Ma diciamo che è stato un piccolo presentino. Più
0: però
2: che,
0: intanto
2: diciamo che a mani vuote a bicchieri pieni, ecco.
0: Ma adesso che così. Cos'è che stai registrando a casa la puntata?
2: No, per questa sera non sto registrando con niente.
0: Allora te la daremo noi.
2: Ma siccome ci sono le repliche, approfitterò delle repliche.
0: Bravo,
2: soprattutto
0: bravo.
2: Perché dovete sapere che lui, del sabato pomeriggio,
1: che il buon Diego, la nostra memoria storica, ci registra sin da tempi memorabili, quando praticamente la radio non c'era ancora.
0: Ha più registrazioni lui di noi.
1: Assolutamente.
2: Qualcuna forse sì.
0: No, garantito.
1: Soprattutto di quella vecchia emittente, sai, ti ricordi?
2: Quell'altra emittente che non diciamo, però.
1: Non diciamolo, però noi abbiamo poca roba. Secondo me ne hai più tu davvero. Cioè, lui adesso ha fatto la battuta, però in realtà.
2: Può anche essere.
1: Sì, è molto, molto probabile. Intanto però io amabilmente, voi certo. Parlavate così tranquillamente fra di voi, ho trovato il pezzo di Wild Cherry.
0: Quindi
1: era questa,
0: lui.
1: Hai capito qual era quella che volevo passare, te l'avevo detto prima della diretta. Wild Cherry, resti con
2: presente.
1: Noi ancora, giusto? Qualche
2: assolutamente
1: minuto.
2: Sì.
1: Try a piece of my love.

0: piccola eccezione per il secondo spazio Made in Italy. Abbiamo un po' sforato il nostro momento. Cosa c'è da ridere?
1: No, niente. Pensavo fra me e me.
0: Dicevo, abbiamo un po' sforato la nostra comfort zone. Infatti questo pezzo Cambio Direzione di Francesco Renga è stato pubblicato nel 2007.
1: Pure?
0: Assolutamente sì.
1: Va bene, una però cosa incredibile.
0: È nato il 12 giugno del 1968. Più giovane di te comunque. Fai tanto lo spirito.
1: Frega niente.
0: Va bene, andiamo con un altro vinile, un'altra Luca Marini Selection.
1: Hai detto niente.
0: The Cost of Loving, questo è il titolo dell'album. Addirittura si pubblicizza un concerto, un fantomatico 2-8 maggio. Vabbè.
1: Va bene.
0: Non sappiamo bene di quale anno, per cui non importa. Loro sono gli Style Council. I Didn't Matter.

0: è inutile che cerchi avidamente sull'LP se trovi qualche cosa di all'altezza. C'è solo questo pezzo qua.
1: Ma mi piaceva tantissimo questo pezzo.
0: Really, really, really didn't matter.
1: Bello, bello, bello.
0: Ed erano gli Style Council. Abbiamo già invece pronto il prossimo disco, che magari lo facciamo presentare al nostro ospite. Cosa dici?
1: Ma guarda, può fare quello che vuole. Lui qui è ospite ma anche padrone.
2: Beh, padrone direi di no.
0: Padrone per una notte,
2: cioè. Certo. Rapper una notte.
0: Bravo, bravo. Sì, però anche fargli presentare l'unico pezzo che non ha l'intosegnato
1: è assurdo.
0: È da bastardi.
1: E chi è che l'ha detto?
0: No, e non me lo ricordavo più, però. Ah, okay. Dai, allora rimandiamo alla prossima. Cioè, veramente mi sembra veramente uno scherzo, uno scherzo. Sono di Shalamar e questo era il titolo Take It to the Bank.

0: uno degli spazi meteor più entusiasmanti di sempre. Bravo Diego, bravissimo Diego, che sei lontano ma hai comunque contribuito stilando anche questa volta un testo veramente pregno, dove ci racconti le caratteristiche di questo gruppo che è stato uno dei più rappresentativi degli anni 80.
1: Diego, che sei lontano ma così vicino.
0: Quando penso a un gruppo anni 80, mi dovessero dire: ma cos'è qual è il gruppo che tu ricordi che ha più rappresentato quel decennio? Ma sicuramente li ha.
1: Su questo devo proprio darti torto, perché questi li odio, perché non mi sono mai piaciuti. Questo pezzo è una roba terrificante. Ma è una roba bruttissima, secondo me.
0: Penso che non va neanche la base. È morta la base. Vabbè, tanto che tu racconti le belle cose, io vedo di sistemare, perché non va più.
1: Ma cosa vuoi che ti racconti su sta roba qui?
0: Cioè, non lo so, però Diego
1: che
0: si è
1: hanno realizzato un'impresa, qui un'impresa pazzesca. Un'impresa pazzesca.
0: Un'impresa pazzesca. Pazzesca.
2: Fantozzi è lei?
1: Sì, perché qui siamo. Mai riuscito a nessun altro gruppo norvegese prima di loro. Guarda,
0: quale sarebbe l'impresa pazzesca? Spiegaci.
1: Con il loro singolo di punta hanno C' conquistato il numero uno della prestigiosa classifica americana Billboard Hot 100. E già questo la trovo una roba assurda.
0: Intanto, prima roba, si è ribaltato due volte che si cheso nella tomba. Si dice Hot 100 e non Hot 100.
1: Hot 100 è col numero.
0: Sì.
1: Un poker d'assi leggendario che ha spia a caponato la strada al pop scandinavo nel Mo. Do, vabbè, e ha lasciato una bocca aperta l'intera industria.

0: musicale. Io sono senza parole. Scusaci. Infatti, vedi,
1: scusaci, Diego.
0: Non ho niente da dire.
1: No, no, guarda che c'è un'altra parte che devi leggere. Ed è fondamentale perché si riferisce proprio alla canzone che abbiamo ascoltato
0: qui
1: adesso.
0: È tutto
1: cioè
0: bianco.
1: Take on Me, che sì, è il loro successo di punta.
0: Il videoclip è diventato un simbolo universale degli anni '80.
1: Ma perché? Pensa, è importante il
0: non
1: perché.
0: Me lo ricordo neanche. Invece sì, la tecnica del rotoscopio.
1: Esatto.
0: Un mix rivoluzionario di disegni a matita ed elementi reali. Ha vinto ben 6 MTV Video Music Awards.
1: Vedi che quando vuoi che ti impegni le dici le cose
0: nel sensate. 1980 è diventato uno dei video più visti di sempre, un'estetica che ancora oggi evoca la magia di quel decennio.
1: Fantastico, quasi come il pezzo che ascolteremo adesso, perché come sapete nel momento meteor sono previste 2 canzoni.
0: Altra chicca.
1: Dopo Take On Me, questa è una chicca vera, eh? The Sun Always Shine on TV, perché splende sempre il sole in televisione.

0: con una certa ritrosia che interrompo l'esecuzione di questo magnifico pezzo degli Haha, The Sun Always Shine on TV.
1: Meno male.
0: Pezzo so particolarmente gradito dal nostro amico Giovanni, magari glielo faccio risentire adesso.
1: Guarda. Questa gli piace sicuramente di più.
0: Vabbè, quindi devo dire la solita formuletta.
1: No, dai, non c'è problema.
0: Sì, Giovanni, purtroppo è così. Anche questa è una Luca Marini Selection. Heart in the Fire.

0: decisamente niente male, anche se siamo un po' impazziti a cercare e trovare questa canzone, ma del resto quando si tratta di una Luca Marini Selection,
1: e infatti abbiamo fatto pace con la musica,
0: ecco, sì, vabbè, adesso ma vergognati,
1: ma
0: guarda,
1: come vergogna,
0: ma abbiamo fatto pace,
1: ma
0: con la musica,
1: ma Gertrude Fermi dice vergognati,
0: ma no, ma assolutamente, io posso anche essere d'accordo,
1: e comunque abbiamo fatto pace,
0: sì, vabbè, abbiamo
1: e pace
0: passato.
1: Sia
0: quindi durante la serata non abbiamo trasmesso niente di pregevole,
1: sì,
0: diciamo.
1: molte canzoni, ma non tutte.
0: Non c'è da fare, non gli è andata giù la storia degli AA,
1: no, ecco, effettivamente me la sono legata al dito,
0: però tu sai benissimo che in questo io ho pochissima responsabilità,
1: direi niente, fate
0: pochissima
1: tutto
0: responsabilità ha.
1: È una cosa pazzesca,
0: è una cosa pazzesca. Ormai è il mantra della serata,
1: sì, sì.
0: Lasciamo stare. Hertha Kitt, Where Is My Man? Da che film?
1: Ma che so io?
0: Non lo so, l'hai detto prima.
1: Non lo so.
0: No, niente.

0: duretta con il genere maschile mia, però la mettiamo sempre. Siamo un po' taffaziani, ma questo pezzo ci piace particolarmente.
1: Taffaziani,
2: è bella,
1: mi piace.
2: È bella.
0: 12 giugno 1995 moriva Mia Martini. Noi abbiamo voluto celebrarla con questo pezzo. Gli uomini non cambiano, da Lacrime 1992. Ed ora si rallenta il ritmo.

0: che capolavoro per aprire la nostra mezz'ora slow jam, ragazzi, spettacolo,
1: bellissimo pezzo, complimenti. Potevo fare una pernacchia, ti ho fatto l'applauso, più di così.
0: Io non so veramente cos'altro aggiungere, stasera mi hai detto cose che voi umani non... Vabbè, allora, l'album era Into the Light, scusate, Coming Out of the Dark, invece il titolo della canzone, lei ovviamente Gloria Estefan. Anche questo pezzo lo troverete nella nostra playlist Spotify che il buon Luca sta compilando
1: alla
0: con grande,
1: grande
0: maestria
1: grande.
0: Anche questa sera. Ed ora Float On.
2: Aquarius. And my name is Riley. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman

0: This is Power 927. Nonstop music is back to life.
1: Celebration. 927.

0: Abbiamo una zanzara in studio, attenzione.
1: Una? Vabbè. Sai che qui c'è
0: Cacnal,
1: la mazza era... zanzare c'è in giro qua.
0: Certo. Questa era Holding Back the Years, Picture Book 1986, l'album da quale abbiamo estratto questa meraviglia canzone che, pensate, Mick scrisse a soli 17 anni e in seguito a un trauma, diciamo, subito quando ne aveva addirittura 3, cioè quando la madre abbandonò lui e il padre. Era una curiosità, ma giusto per festeggiare con lui il compleanno, visto che è nato l'8 giugno del 1960. Si avvicina a grandi passi il momento dei saluti. Facciamo con una canzone questa volta un pochino inflazionata, concedeteci.
1: Ma sì, porca miseria.
0: Poi quando si parla di Shadea Du, scusate, possiamo anche soprassedere, giusto? Ma davvero devo annunciare questa pezza qua?
1: Sì.
0: Sono pagato, dici?
1: Sì, sì.
0: No, per cui non lo faccio.
1: Ma dai.
0: Your Love is King.

0: sono 15 giorni che non realizziamo il nostro consueto video perché manca il social media manager ufficiale, e figuriamoci se io e Luca, i two look, riescono a mettere insieme un telefono.
1: Non so neanche dove si schiaccia per registrare.
0: Ma ti puoi immaginare. Però ti devo dare la notizia che settimana prossima rientra, Tieck,
1: gli spacco una mano, perché quella proprio lui schiaccia il
0: quella
1: rec.
0: Che usa, so.
1: Esatto.
0: E con questo veramente arriviamo ai saluti, eh? Abbiamo scelto un pezzo particolarmente adatto per quest'ora della notte.
1: E che pezzo?
0: E che anticipa il nostro rientro a casa, dove esatto. Dovremo guidare proprio nella notte.
1: Ti tocca drive.
0: Sono i Cars su Power 927 per concludere la nostra diretta Nighttime Lover. Drive!

0: Esatto, quello che faremo fra breve, Driving Home Tonight, erano i Cars.
1: Se su troviamo note, la macchina.
0: Beh, speriamo.
1: Sì, sai, quello sì.
0: Soprattutto se troviamo la strada, è più difficile. Che dici, salutiamo le radio partner?
1: Ma sì, dai, Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo, Centrale Milano on demand 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche. Media Radio Castellano on demand 1098 711 kHz, anche loro con il DAB in tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bobs con lo streaming su radiobobs.ch.
0: Molto bene. Allora, intanto, prima di salutare, dobbiamo salutare il nostro ospite, che è stato come al solito gentilissimo, è venuto qui anche con un omaggio, e questa cosa ci fa piacere, ma al di là di quello a noi fa piacere la sua compagnia.
2: Grazie.
0: Fa piacere sapere che è sempre all'ascolto, perché noi abbiamo una certezza quando arriviamo in radio,
1: guarda,
0: di avere il primo messaggio che è il suo.
1: Esatto.
0: E questo è importante, mi raccomando, mantieni la tradizione.
2: Certamente.
0: Quindi grazie anche a te, speriamo di averti ospite la prossima volta. Non farmi passare ancora 3 anni però, perché io ero convinto che fosse molto molto meno il tempo.
2: No. 3 anni quasi esatti.
0: Porca miseria.
1: Figurati.
0: E qui ci rendiamo conto di quanto il tempo, di quanto il tempo vola e voli e non ci si renda conto.
1: È vero.
0: Prima così, parlando così fuori onda, dicevo, sarà stato un paio d'anni fa che è venuto Diego a trovarci.
1: Invece no.
0: Invece sono già passati 3 anni. Va bene, amici. Allora, noi vi salutiamo non prima di avervi ricordato quali sono gli appuntamenti in replica del
1: Perfetto.
0: Weekend. Quindi potrete riascoltarci se vorrete sabato alle 16 oppure domenica alle 20.
1: Ottimo.
0: E sulle note introduttive della canzone finale vi dobbiamo anche dire con grande piacere che alla fine di questo brano manderemo un piccolo omaggio a Daniele Zaffagni con un contributo audio che ci è stato fornito da Giuseppe Fiorellini,
1: esatto,
0: che ringraziamo moltissimo. Detto questo, da Luca Conti l'appuntamento è a mercoledì prossimo, sempre alle 22, un'altra diretta Nighttime Lover.
1: Ciao da Luca Marini
0: e ovviamente ciao anche dal nostro ospite.
2: Ciao a tutti.
0: Bye bye.

la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

0: Welcome to the news bulletin of Radio Nisa and Central Milan for Wednesday, June 10th, 2026 on Francia Oggi. Com, in podcasting, via AI chatbot, and on medium waves at 1575 kilohertz. In the editorial office in Nice, Marco Hugo Barsotti. From Paris, this is Rachel Costa. SNCF train strike, all details. Anthropic launches Claude Fable 5 to violence against minors in France. Impossible to handle all cases. Weather Paris, Monte Carlo, Milan, and NY News from France Rail Traffic Hub. SNCF announces a serious disruption for the June 10 strike. On Wednesday, June 10, the French National Railway workers will mobilize at the invitation of the four main unions, CGT Ferroviari, UNSA Ferroviario, SUD Rail, and CFDT Ferroviari, in a unified protest not seen since December 2024. The action, which marks the first direct confrontation of the new SNCF president, Jean Castex, since his appointment at the end of 2025, aims to stop the restructurings linked to opening to competition and to denounce the psychophysical distress of employees. According to the company's forecasts, the day will see the cancellation of about one TGV train out of three. Regardless of type, in Nui, Ouigo or Lyria, or Intercité's lines, service will be reduced to one train out of two, both day and night. In case of cancellation, passengers will be contacted to obtain a refund or free ticket exchange, with the possibility of using still available seats on the same day. Regional traffic will experience strong disruptions. In Île-de-France, most RER lines will be affected. On RER B, one train out of two is expected in the north of the line, and two out of three in the south. RER C, D and E, at least one train out of three. Suburban transports, Transilien's J, K, L, R, will be limited to one train out of two, while lines N, U and H will be reduced to one train out of three. The metro, tram and bus network should remain operational in almost normal conditions. The unions accused the opening to competition of causing a widespread discomfort, with spikes in health and social emergencies. They denounced the loss of three employees to suicide in the current year. Although management emphasizes the complexity of the factors involved and denies a direct link with corporate reorganizations, SUD Rail reports a 20% increase in workplace injuries in 2025 and a 40% rise in absences for psychological reasons, attributed to the deep transformation of the company. The union demands include the immediate suspension of compulsive restructurings and franchising, guaranteeing equal rights for workers of the Unified Public Group, GPU, and those transferred to the new subsidiaries, as well as a salary adjustment that compensates the rising inflation. SNCF, for its part, highlights a very rich social dialogue and the signing of a dozen agreements since 2024, as well as the proposal of a share in corporate results through average bonuses of 1,750 per employee in 2026. The company reiterates that none of its 150,000 employees receive wages below 10% of the minimum wage. A round table dedicated to the union demands is scheduled for June 23rd, where management should meet with worker representatives. Despite the tensions, authorities urge travelers to postpone, if possible, train travel, relying on the relative normalcy of local public transport. Source: Economic Information Service of France Info, June 10, 2026. Fact check by GPTOSS 20B Lihana Case. A policewoman raises the alarm on system overload. Paris, June 10, 2026. In the context of the tragic case of Lihana, the 11-year-old girl who disappeared in Florence in Gers and whose body was unfortunately found, a policewoman specialized in violence against minors issued a strong appeal to France Info. The officer, who chose to remain anonymous, describes a situation of dramatic overload in investigations of crimes against minors. We used to have between 30 and 60 dossiers per person. Now in our unit, we are at 50 dossiers per person. According to the witness, the system can no longer handle all cases. We are not able to process all dossiers. There are too many. Investigators are forced to perform a kind of triage prioritizing especially cases where the victim is still in contact with the perpetrator, where the risk is higher, frustration and daily pressure. The policewoman describes the difficulty of communicating with victims' families, who wait for responses over excessively long times. Victims should not have to suffer our difficulties. She admits that cases like Lehana probably exist in many drawers of prosecutors and law enforcement, with the risk that they could turn into tragedies. In addition to the lack of staff, the officer also denounces a completely outdated procedural software, which wastes precious time on administrative operations instead of real investigations. A systemic problem. The agent avoids pointing the finger at individual police officers, gendarmes, or magistrates. It's the system that does work. According to the cited data, there are almost 3 million complaints pending, 1 million more than 3 years ago. This dramatic appeal arrives while Interior Minister Gerald Darmanin has called for a general mobilization of the judiciary to examine all complaints concerning minors. After the flaws uncovered in the Lehana case, the testimony highlights a deep malaise in the law enforcement and French justice system in the face of increasing pressure from violence against minors. Anthropic launches Claude Fable 5, the first Mythos model available to the public. San Francisco, June 9, 2026. Anthropic announced today the launch of Claude Fable 5, its most powerful artificial intelligence model to date, and the first of the new Mythos class. Safeguard and limitations. To reduce the risk of misuse, especially in cybersecurity and biology, Claude Fable 5 automatically blocks responses on high-risk topics. In such cases, the model redirects the query to Claude Opus 4. 8. The previous, safer version. Anthropic conducted intensive testing and an external bug bounty program with over 1,000 hours of attack attempts. According to the company, no one managed to find a universal jailbreak to bypass the protections. Project Glasswing. In parallel to the launch, Anthropic has initiated Project Glasswing, a collaboration with Amazon Web Services, Apple, Google, Cisco, Microsoft, JP Morgan Chase, and other organizations. The goal is to use the capabilities of the Mythos models to identify and fix vulnerabilities in critical systems before they can be exploited. Users who already had access to the preview through this project were automatically upgraded to Mythos 5 pricing. Access to Claude Fable 5 and Mythos 5 is available for a fee at the following rates. $10 per million input tokens, $50 per million output tokens. The launch comes a few days after. The announcement that Anthropic privately presented documentation for its stock market listing, IPO. It is an important step in the attempt to balance the development of ever more powerful AI models with the need to maintain high security standards. SNCF. 1 TGV out of 3 and 1 Intercités out of 2 cancelled on Wednesday, regional traffic heavily disrupted. On Wednesday, June 10, the national railway network will suffer serious disruptions following a national strike called by 4 representative SNCF unions. According to the communique released by SNCF Voyageurs on June 8, the day is expected to see, on average, 1 TGV out of 3 and 1 Intercités out of 2 cancelled, both daytime and nighttime services. The measure also affects regional services. Traffic will be heavily disrupted, with particular severity in Île-de-France, where most lines will experience delays and cancellations. Long-distance lines affected include the TGV in Uigo, TGV Lyria, and routes to European capitals, with a significant reduction in operating services. The strike was launched to protest the recent reorganizations of the railway group, which unions have described as responsible for a human drama for employees. The decision to block services aims to highlight the shortcomings of the restructuring plan and to push for dialogue with management. Travelers are invited to consult SNCF's official channels for real-time updates, check for possible schedule changes, and consider alternative transport options. Regional authorities will monitor the situation to ensure safety and continuity of essential services. Note, the article reprises information provided by SNCF Voyageurs in an official communique of June 8, 2026. The history of FIFA. And I remind you that today at 12:15 on Medium Wave and in podcast, we have our special on the history of FIFA, the organization that runs the Football World Cup. The title, FIFA and World Football, A Century of Glory Power and Scandals. How a Swiss nonprofit organization became the most powerful actor in global sports space for Rachel for the English Bulletin and her daily editorial fact check by GPTOS. 20B from Paris. This is Rachel Costa. You are listening to the news on AM 1-1575 kHz and in podcasting Rachel's editorial SNCF Strike. The railway workers and the suffering of others. Here we are again. Wednesday, June 10, France wakes up with one out of three TGVs cancelled and one out of two Intercités stopped at the station. In the region, especially in Île-de-France, it is practically chaos. For commuters who need to get to work, for those who had medical appointments, for families who had planned a trip, it is yet another nightmare day. The four representative SNCF unions have decided that it is time to make their voice heard against corporate reorganizations. They speak of a human drama for employees. Meanwhile, the human drama is lived especially by those who are not railway workers, ordinary workers, those who do not have the same power to block an entire country with a strike. Because it's always the same story. The privileged on the tracks can afford to paralyze public transport, knowing that the cost will be paid by others. The employee who loses a day's wages, the craftsman who cannot deliver goods, the student who misses an exam. They, however, keep salaries, early pensions, and guarantees that in the rest of the private economy have become a distant memory. They are outraged about the reorganizations, but they do not care much about the hardships imposed on millions of citizens. Class solidarity seems to apply only when it concerns their own group. For other workers, the non-privileged, the only advice is to consult the SNCF app and make do with a car or non-existent alternatives. Perhaps it is time to ask whether this sectoral strike model, which harshly hits those who have nothing to do with it, is still a tool of struggle or has simply become a habit of power, a show of strength that serves more to remind who really commands the tracks than to solve the real problems of employees. In the meantime, the frailing ordinary grit their teeth, change their plans, and pay the bill. As always. Con of the day. A monk asked the master, "Why do railway workers block the tracks when they want to protest?" The master replied, "Because they know the tracks only go in their direction." The monk persisted, "But then the travelers who stay on the ground, don't they suffer?" "Travelers are like leaves on the edge of the railway," said the master. "When the fast train passes, they stir, but the train never stops for them." But let's return to the news. Welcome to the International Bulletin from Radio Nisa in Central Milan for Wednesday, June 10, 2026 on Francia Oggi. Calm in podcasting and on medium waves at 1575 kHz. From Paris, this is Rachel Costa. Iran strikes U.S. bases in Jordan and Bahrain in response to an American air attack. Iranian armed forces have launched missiles against two U.S. military installations located in Jordan and Bahrain, declaring they are taking revenge for recent U.S. naval incursions in the Strait of Hormuz corridor. The attack was presented by the Tehran government as a proportional response to what they call an aggressive American assault on Iranian interests in the region. U.S. authorities confirmed that a military helicopter was shot down, but refused to comment on damage to the bases. The confrontation has raised fears of a broader military escalation in the Middle East, with regional powers watching cautiously. Experts warn that further provocations could jeopardize the delicate diplomatic efforts underway to contain the crisis and keep open the crucial trade routes for global energy commerce. Tehran targets Bahrain, Kuwait, and Jordan after U.S. attacks. In a series of official statements, Iran has announced that, in addition to operations in Jordan and Bahrain, it is planning actions against the military infrastructure of Bahrain, Kuwait, and Jordan. The statement follows U.S. air attacks that struck an American helicopter in the Gulf, which Tehran considers violations of Iranian sovereignty. The Iranian Foreign Ministry warned that countermeasures will not be limited to isolated response strikes, but may include coordinated actions along the entire strategic corridor of the Hormuz. Geopolitical analysts emphasize that the move is intended to exert pressure on multiple fronts, seeking to complicate the responses of U.S.-led coalitions and to slow the flow of oil to international markets. OpenAI prepares to launch its IPO a week after rivalry with Anthropic. OpenAI has officially filed documentation for its first initial public offering, aiming for a listing by next week. The company, known for the advanced language model ChatGPT, aims to capitalize on the massive growth of the generative AI sector, competing directly with Anthropic, which announced its intention to go public in 2028. The financial market is watching OpenAI's IPO with great interest, as it represents one of the first major steps of an AI company toward public venture capital. Analysts predict that the offering valuation could exceed $150 billion. Reflecting investor enthusiasm for the monetization potential of AI-based products. China's May wholesale inflation hits four-year high, driven by war in Iran and AI boom. The data released by the Chinese government indicate that the May wholesale price index is near the highest in 4 years in recent history, reaching levels not seen in almost a decade. The rise is mainly attributed to the surge in production costs resulting from Middle East tensions, which have raised energy prices, and the rapid spread of AI-based technologies, which has boosted demand for electronic components. Chinese economists warn that inflationary pressure, if unchecked, could affect the People's Bank of China's decisions on interest rates. Meanwhile, authorities have assured that fiscal policies will remain moderate, seeking to balance economic growth with price stability. Perplexity AI plans an IPO in 2028, according to The Information. According to a report by The Information, the startup Perplexity AI, specialized in AI-based search engines, has taken the first steps toward a stock market listing slated for 2028. The company, founded by former employees of OpenAI and Google, has already attracted over $1 billion in investments, thanks to growing interest in cognitive search solutions. Industry specialists believe that Perplexity's potential IPO could mark a turning point in the valuation of AI firms, creating new benchmarks for assessing the value of conversational response in data analysis technologies. The news is seen as further confirmation of the explosive capital dynamics in the AI startup landscape. Paris and Milan weather for Wednesday, June 10, 2026. Paris, cloudy day with possible rain shadows. The forecasts updated by expert Regis Crepet at 0515 indicate good reliability. The morning presents a very cloudy sky, temperature around 10 degrees Celsius, high humidity, and light west wind with gusts up to 30 kilometers. In the afternoon, the sky becomes more variable. Temperatures rise to 19 degrees Celsius, and the chance of rain increases to 40% with possible brief showers. The evening remains very cloudy, with temperatures dropping to 16 degrees Celsius and a slight shift of the wind toward east-northeast, still maintaining a decent chance of rain. During the night, the sky clears slightly, temperature reaches 12 degrees Celsius, the wind calms to 25 kilometers h from the west, and there is no precipitation. In summary, a cool and rainy day with highs around 19 degrees Celsius and lows around 10 degrees Celsius. Moderate wind and possible rain, especially in the afternoon. Milan, unstable day with scattered showers. According to the bulletin updated by expert Daniel Berlusconi of 3B Meteo at 06:42. Reliability is 70%. In the morning, Milan is covered by dense clouds, temperature around 20 degrees Celsius, high humidity, and light west wind at 4 kilometers. During the morning, the sky remains cloudy and the chance of rain stays low, but with a slight upward trend. In the afternoon, cloudiness intensifies, temperature rises to 27 degrees Celsius, and forecasts indicate the possibility of isolated showers or thunderstorms, with a 50% probability and precipitation up to 1.5 millimeter. In the evening, cloudiness gradually decreases. Temperature drops to 23 degrees Celsius. Wind blows slightly from south-southeast at 4 kilometers h, and the chance of rain falls to nearly zero. At night, the sky is largely clear. Temperature reaches 20 degrees Celsius. Wind is weak from the north at 2 kilometers h, and no further precipitation is expected. In summary, a day with highs around 27 degrees Celsius, lows around 20 degrees Celsius, weak wind and scattered rain mainly in the afternoon. Rachel's weather editorial, when the weather becomes the new culprit for everything. It's curious to see how every raindrop, every degree of cold, is turned into an indelible proof of climate change. As if the sky had decided to go to court to testify against us. Really, how many raindrops are needed to convince people that the planet is suffering? when a simple seasonal variation would suffice to explain those sudden thunderstorms? We often forget that nature has its whims, regardless of our dramatic narratives, and that attributing every weather anomaly to a grand environmental conspiracy is more an exercise in self-satisfaction than science. In the end, perhaps it is easier to point the finger at climate change than to admit that the weather is simply unpredictable. Koan of the day. Monk. Master. Why is the sky so gray and heavy today? Zhaozhou. The gray sky is the reflection of your desire to see the light, or perhaps the cloud forgot its guard shift, and this is today's weather. This is all for now. From the Paris newsroom, I'm Rachel Costa. This is Radio Nisa, Central Milano, 1575 kHz.
1: Un saluto da Marco Casa, bentrovati all'appuntamento con l'agenda della Costa Azzurra di Radio Nizza, in onda anche su Centrale Milano. Dunque un saluto sia a chi ci segue sui podcast di Radio Nizza che su quelli di Centrale Milano e in particolare sulle onde medie di Centrale Milano. Per chi ama il bel canto e la lirica, torna per la sua settima edizione uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate in Costa Azzurra. Le notti liriche dell'Ippodromo, Gran Premio della Voce, all'Ippodrome de la Côte d'Azur a Cagnes-sur-Mer, a pochi passi da Nizza, giovedì 11 giugno alle ore 20. Ed è dunque il gran finale internazionale che vedrà esibirsi una ventina di giovani cantanti provenienti da diversi paesi del mondo. Ad accompagnare i concorrenti sarà l'orchestra composta dai migliori musicisti del Conservatorio regionale di Nizza. Venerdì 12 giugno, quattro solisti dell'Opéra National de Paris, ancora per chi ama la musica classica, all'Église Saint-Pierre, siamo a Hier, nell'ambito del festival musicale Arbanet, un concerto gratuito riunisce quattro musicisti d'eccezione provenienti dall'orchestra dell'Opéra National de Paris. Al pianoforte, Jean-Yves Sibilot, interprete raffinato che ha collaborato con alcuni dei più grandi direttori d'orchestra internazionali, da Pierre Boulez a Zubin Mehta. Festival della televisione di Monte Carlo da venerdì 12 a martedì 16 giugno al Grimaldi Forum di Monaco. Fondato nel 1961 dal principe Ranieri III, il Festival della televisione di Monte Carlo è oggi uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al piccolo schermo. Per 5 giorni il Principato accoglie attori, produttori, registi, sceneggiatori e dirigenti delle principali emittenti televisive mondiali. Sabato 13 giugno, torniamo alla musica ma anche al teatro, duo arpa e voce per Il piccolo principe, favola insomma che da tante generazioni fa crescere i bambini ma anche giovani adulti e adulti. Si tratta di uno spettacolo musicale dedicato a una delle opere ovviamente più amate della letteratura mondiale di Saint-Exupéry. Ingresso gratuito. L'appuntamento è alle ore 15 di sabato 13 giugno col Piccolo Principe al Village Charlot a Beausoleil. Sabato 13 giugno c'è la seconda serata delle notti liriche dell'Ippodromo a Cagnes-sur-Mer all'Ippodrome della Côte d'Azur. Sabato 13 giugno concerto a lumi di candela omaggio a Louis Armstrong presso la Chapelle Saint-Roch a Valbonne alle ore 21. La magia delle candele illumina la Chapelle Saint-Roch per una serata dedicata alla leggenda del jazz Louis Armstrong. Andiamo alle note elettroniche. Nell'ambito della decima edizione dell'Éclairage Public, il Frigo, locale di Rue de Turenne al 109 a Nizza, alle ore 23 di sabato 13 giugno ospita come protagonista Quantic, uno dei più originali esploratori della scena elettronica contemporanea, con un DJ set che fonderà soul, jazz, cumbia, reggae ed elettronica in una cifra stilistica unica e profondamente organica. Salone del libro Avance, leggere Avance, sabato 13 e 14 giugno con ingresso libero, due giornate dedicate alla letteratura, all'incontro e alla condivisione culturale per tutte le età, con interviste, dibattiti e sessioni di firmacopie. Grande festa dedicata ai fiori, domenica 14 giugno con il bouquet provenzale nel centro storico di Bormes-les-Mimosas dalle 10 alle 19. Piante, botanica, artigianato provenzale per un'intera giornata ad animare il borgo di Bormes-les-Mimosas. Ingresso gratuito. Continua il Festival della Commedia dell'Arte di Nizza e con alcuni appuntamenti in programma Nel fine settimana, venerdì 12 giugno, alle 20.30, il Trionfo di Arlecchino al Centre Culturel La Providence. Sabato 13 giugno alle 20.30, 100 deviazioni, sempre al Centro Culturale La Providence di Nizza. E ancora a Nizza, al Teatro della Semuse, il Cavaliere di Pietra, domenica 14 giugno alle 15 e alle 18, Mistero Buffo, La Fame, al Centre Culturel La Providence, sempre a Nizza, dove si svolge questo festival oramai storico dedicato alla commedia dell'arte, che torna protagonista con la sua 11ª edizione e la direzione artistica di Frédéric Rey. Chiudiamo con Cap Dail e le tre giornate dedicate a Sacha Guitry. Ore 21 di lunedì 15 giugno allo Château des Terrasses, primo appuntamento di queste serate, rassegna dedicata al grande autore, regista e commediografo francese, in programma la proiezione della commedia Assassini e Ladri. Martedì 16 giugno la compagnia Antia Sognot porta in scena una brillante commedia teatrale costruita a partire da quattro celebri atti unici di Sacha Guitry. Mercoledì 17 giugno Cara inafferrabile, sempre allo Château des Terrasses, sempre a Cap Dail alle ore 21, ultimo appuntamento delle serate Sacha Guitry con questo spettacolo teatrale e musicale dal titolo Cara inafferrabile, ispirato alla vita di Liane de Pougy, celebre cortigiana, danzatrice, scrittrice e figura emblematica della Belle Époque francese. Ritrovate quanto vi ho raccontato anche sul nostro sito radionizza.it, sezione agenda, e lì trovate non solo i vari eventi ma anche i link alle varie manifestazioni per avere maggiori dettagli. Ci ritroveremo sui podcast di Radio Nizza al più presto, ci ritroveremo in onda sulle onde medie di Centrale Milano anche qui al più presto. Un saluto da Marco Casa e buona continuazione all'ascolto dei nostri programmi. La FIFA e il calcio mondiale, un secolo di gloria, potere e scandali. Benvenuti a uno speciale di Radio Nizza e Centrale Milano 1575 kHz. Prendendo spunto dalla notizia del 9 giugno, la denuncia penale contro Gianni Infantino, presidente della FIFA, da parte di Michel Platini, per denuncia calunniosa e traffico di influenza, e in considerazione del prossimo inizio di uno degli spettacoli più seguiti al mondo, i mondiali di calcio, abbiamo deciso di pubblicare la storia della FIFA dagli inizi nel 1930, senza tralasciare le recenti vicende relative a fatti di corruzione. Buon ascolto! Cominciamo dall'inizio. Il calcio non è nato globale, lo è diventato, e per capire come bisogna tornare al 1930, a una nave chiamata Conta Verde che salpa da Genova con a bordo squadre europee dirette in Uruguay. 3 settimane di traversata atlantica per partecipare al primo campionato del mondo mai organizzato prima. L'Egitto perde la coincidenza, letteralmente, e il torneo si apre con 13 squadre invece di 14. Una storia quasi comica, eppure contiene già in nuce tutto quello che renderà la FIFA una delle organizzazioni più potenti e controverse dello sport mondiale. L'Uruguay vince quel primo torneo. In Europa quasi nessuno lo sa. Le agenzie telegrafiche battono una notizia breve, i giornali la pubblicano in qualche riga, la radio la menziona di passaggio. Il mondiale è un evento locale, non globale. Ci vorrà la televisione per trasformarlo in qualcosa d'altro. Negli anni 50 e 60 gli schermi TV cominciano a diffondersi nelle case di tutto il mondo, prima in bianco e nero, poi a colori. E insieme alla televisione arriva lui, Pelé. A 17 anni, quando gioca il suo primo mondiale in Svezia nel 1958, è un ragazzo minuto, brasiliano, capace di cose con il pallone che nessuno aveva ancora visto. Mentre le squadre europee giocavano un calcio sistematico, difensivo, grigio, lui portava in campo qualcosa di completamente diverso. Gioia, inventiva, virtuosismo puro, dribbling impossibili, tiri da fuori area, colpi di tacco che sembravano scherzi di magia. Pelé diventa la prima stella della World Cup e con lui il torneo smette di essere una competizione sportiva e diventa spettacolo globale. È un meccanismo che riconosciamo bene, quello che Michael Jordan farà per il basket negli anni 80, quello che Muhammad Ali aveva fatto per la boxe, una superstar che trascina un'intera disciplina verso un pubblico nuovo, mondiale, televisivo. Ma mentre Pelé incantava i campi, qualcun altro stava costruendo l'infrastruttura economica che avrebbe trasformato il calcio in un impero del business. Quell'uomo si chiama Sepp Blatter, svizzero, arriva alla FIFA nel 1975, prima come direttore tecnico, poi come segretario generale, infine come presidente dal 1998. Non è un uomo di calcio nel senso tradizionale del termine, è un dirigente dell'industria degli orologi, appassionato di sci e hockey su ghiaccio, ma capisce qualcosa di fondamentale che cambierà per sempre il modo in cui la FIFA si muove nel mondo. Capisce che il calcio non è più uno sport, è entertainment, e che il vero denaro non viene dai biglietti degli stadi, ma dalla vendita dei diritti televisivi. Questa intuizione cambia tutto. Sotto la sua guida la FIFA diventa il più grande broker al mondo di diritti TV calcistici. Parcellizzando le licenze di trasmissione paese per paese, mercato per mercato, massimizzando ogni singolo contratto. Quando Blatter entra all'organizzazione, la FIFA è un ente non profit con sede a Zurigo che organizza un torneo e vende qualche diritto televisivo senza particolare ambizione commerciale. Quando ne esce, la FIFA siede su oltre $1.5 miliardi di riserve liquide. Ma c'è un'altra cosa che Blatter capisce prima di tutti. La FIFA è un'organizzazione profondamente politica. È composta da 211 associazioni nazionali e ogni paese, dal Brasile alle isole Samoa, ha un solo voto. Chi vuole diventare presidente deve conquistare quei voti uno per uno. Blatter costruisce il suo consenso attraverso i cosiddetti fondi di sviluppo. Denaro che la FIFA distribuisce alle federazioni nazionali per costruire campi da gioco, tribune, accademie giovanili nelle parti del mondo che non hanno accesso a risorse proprie. È un sistema potente e produce fedeltà straordinaria. Ci sono dirigenti federativi che ancora oggi parlano di Blatter come di un grande umanitario. La realtà però è più complessa. Attorno alla sua figura aleggia da sempre, come dicono i cronisti anglosassoni, uno stench of corruption, un odore persistente di malaffare. Già nell'elezione presidenziale del 1998, a Parigi, circolano voci insistenti di buste contenenti $50.000 in contanti, distribuite la sera prima del voto tra i delegati. Non provato, sempre smentito da Blatter, ma il sospetto non svanisce mai. Ad ogni tornante della sua carriera riaffiora, con nuovi nomi, nuovi intermediari, nuovi flussi di denaro difficili da spiegare. Poi arriva il dicembre 2010. Zurigo, sede della FIFA. Per la prima volta nella storia, l'organizzazione annuncia in un'unica sessione i paesi ospitanti di due mondiali consecutivi, il 2018 e il 2022. Le candidature sono numerose e competitive. Per il 2018 ci sono Inghilterra, Spagna, Paesi Bassi, Russia. Per il 2022 gli Stati Uniti sono i favoriti, con un dossier solido e un'infrastruttura sportiva già collaudata. E poi c'è il Qatar, un paese di 3 milioni di abitanti senza stadi adeguati, senza tradizione calcistica, con temperature estive che sfiorano i 45 gradi. Il Qatar viene derubricato come candidatura bizzarra, quasi un esercizio di stile. Persino il rapporto tecnico interno della FIFA lo definisce potenzialmente pericoloso per la salute degli atleti. Eppure, nei mesi precedenti all'annuncio, il Qatar ha costruito una campagna di lobbying silenziosa e costosissima. Si parla di circa $10 milioni a testa per assicurarsi l'endorsement pubblico di stelle del calcio mondiale come Zidane, Beckham. L'annuncio di Blatter è uno shock puro. Russia per il 2018, Qatar per il 2022. La reazione del mondo del calcio è immediata e furibonda. Corrotto, truccato, una vergogna. Ma il voto è fatto e non viene ribaltato. La domanda che rimane nell'aria è quella che tornerà a riaffacciarsi per anni. Com'è possibile che un paese come il Qatar abbia ottenuto il mondiale senza che qualcosa sia andato storto nel processo? A quel punto entra in scena il Dipartimento di Giustizia americano. La FIFA fa moltissimi affari in dollari e questo basta alla DOJ per affermare la propria giurisdizione. Decine di contratti, intermediari, riunioni e pagamenti passano per Miami e New York. C'è un'intera rete di conti bancari aperti in Florida, tracciabilissimi se qualcuno decide di guardare davvero. Il DOJ trova anche il suo informatore, Chuck Blazer, rappresentante americano in seno alla FIFA. Personaggio straordinario, capelli bianchi da Babbo Natale, due appartamenti al Trump Tower di Manhattan, uno per sé, uno per i suoi gatti, e un debito con il fisco americano di circa $10 milioni. Per evitare il processo, Blazer accetta di collaborare e comincia a registrare tutto. nasconde un microfono nel suo mazzo di chiavi, lo appoggia sul tavolo nelle riunioni con i dirigenti FIFA e registra conversazioni di una franchezza sconcertante. Accordi commerciali, nomi di intermediari, ammontare dei pagamenti, tutto detto apertamente, come se le regole ordinarie non si applicassero in quella stanza. Le registrazioni aprono il caso in modo definitivo. All'alba del maggio 2015, la polizia svizzera, autorizzata da FBI e DOJ, fa irruzione al Bauro Lac, l'hotel a 5 stelle sul lago di Zurigo, dove i dirigenti FIFA alloggiavano da sempre. I cronisti del Wall Street Journal sono lì, fuori dall'ingresso, a guardare dirigenti che vengono accompagnati fuori in manette dalle forze dell'ordine. 14 persone vengono incriminate quel giorno, accusate di associazione a delinquere, frode telematica e riciclaggio di denaro sporco. Le stesse accuse che negli Stati Uniti vengono tradizionalmente usate per smantellare le organizzazioni mafiose. Sepp Blatter si dimette. L'uomo che aveva governato la FIFA per quasi 20 anni, eletto e rieletto 5 volte, lascia la presidenza mentre l'organizzazione brucia. A chi la incontra nei mesi successivi parla di complotto americano, di vendetta per i diritti del mondiale non assegnati agli Stati Uniti. Nessun segno di contrizione. In un'intervista rilasciata a Zurigo poche settimane dopo le dimissioni, il tono è quello di un uomo convinto che la storia lo riabiliterà. La FIFA è cambiata da allora? In parte. Il successore di Blatter, Gianni Infantino, ha riposizionato l'organizzazione su basi finanziarie ancora più aggressive, espandendo il torneo a 48 squadre e portando la World Cup in Nord America per l'edizione 2026. I proventi crescono, la macchina gira, ma la struttura fondamentale resta la stessa. Un ente no profit con sede in Svizzera, senza azionisti da soddisfare né regolatori da rispettare, che controlla i diritti del più seguito spettacolo sportivo del pianeta. La storia che abbiamo raccontato e che abbiamo tratto dal Wall Street Journal, con origini romantiche su una nave, un'esplosione mediatica trascinata da un fuoriclasse, un'architettura di potere costruita nel silenzio dei corridoi e poi lo schianto sotto i riflettori della giustizia americana, è anche la storia di come le istituzioni sportive più potenti del mondo funzionano quando rispondono solo a se stesse. Vale la pena ricordarsela ogni volta che si accende la televisione per guardare un mondiale. Avete ascoltato La FIFA e il calcio mondiale, un secolo di gloria, potere e scandali. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Francia Oggi con Centrale Milano 1575 kilocicli.